si cocciugno e ai tai usciai. Li va mai, coccio mai, coccio mai, li va mai. Dei nuvol non vedi lei, non ove mai. La se di così voiato sonai. El ve si cocciugno e ai tai usciai. Li va mai, coccio mai, coccio mai.

sigo giugno e te io sai li mai facciamai facciamai di domani dei un buono bel vento la se dico si boiata sogai e le sigo giugno e te io sai li mai facciamai facciamai di domani dei un buono bel vento. Os sogno de sexy, no yo lo honor.

yeah, c'ho cosa sasso io versi. Così ti pare solo, nintendo asso gli simbolo. C'ho cosa chi te sexy, yeah, c'ho cosa sasso.

cucci forato, che con seme seme di che io e ciuda si, fa io si ben moi me coscia d'un bogare, che con seme seme di che io e ciuda si, fa io si ben moi me

piacere, poi la devo indicere, da cinavo dentro con la capossa. Farasci, così lancio da sé, farà dirmi così, così, volgo, ciao.